0: giorno è, ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di Marte.
1: Please, please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: Analogo.